spiriti. Oh, alleluia. Questo a te sembra fini, fini, fini, ma bon. Così vuole, così vuole, così vuole, Willy Fell. Oh, Dieu. Oh, Sewani, Sewani, Sewani, ou a pas couché en bien, Willy Fell. Sewani, Sewani, ou a pas couché en bien, quoi ça? Hey, fais-moi quitter, Willy Fell, oui.